samo hedombo naka sondaki mohasete kobela mahanto skidona minkabona

0: yefia. Wawa sankwa amesa. Hey, yehu minyo. Misu media sa. Adomfie.com.
1: Awangwa ni nyankopo haya ngwangwa juma. Enunti yefrau awangwa. Ensenche nini ngwangwa juma uye woye na nanu mbrasuno. Ah, radu das uye. Hey! Bro, stand there, bro, come here, mama. Stand there, come here, mama. Oh, Yehovah.